Sentire osato sa, vuol dog baran carestra sa, e scive it me qual tuo amor,